Nase mwa imakondea usema ingila ungole mashanga ibakwa usema ingwa la tuninga ya usema kenga ule makolo boinga shema ule pungwa ila.